0: Radio.
1: Wow, oh. Ho pisciato in Stasua, da che vuole, completo candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.